des sociétés dites. Su quella sedia stavolta ascoltami senza interrompere.

ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo e gli assi opposto mio.